Umma da porta vi chila va bene. Si tu la parla vieta americana. Quando sa fa la mola sotto la luna.